non è niente il mio confronto. Un me d'oro il sen piagato verso lui, verso

vacanza e qualch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno, se ne vanno.